0: Ruud van Opstal.
1: Donna Maria, ripenso a quei giorni, il sole, i nostri baci.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, al